0: mite manum tuam, et cognosce loca clavorum, et noli esse incredulus, sed fidelis. Alleluia.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata, per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio, per mezzo dello Spirito.

0: Quia vidisti me, Thoma, credidisti. Beati qui non viderunt, et crediderunt. Alleluia.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis habentes, gratias agamus Patri nostro, pro omnibus donis, te laudat apostolorum corus Domine.
2: Te laudat apostolorum corus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum corus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola, preparata a noi dagli apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum corus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli apostoli. È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum corus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum corus Domine.

Celebramus missam de festo sancti Thome Apostoli, cum prefazione seconda de Apostolis et precio charistica prima.

0: Oremus. Da nobis omnipotens Deus, beati tome apostoli festivitate gloriari, ut eius semper et patrocinis supplevemur, et vitam credentes habeamus in nomine eius, quem ipse dominum agnovit, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios, caput secundum, tema super edificati super fundamentum apostolorum. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. You are strangers and aliens no longer. No, you are fellow citizens of the saints and members of the household of God. You form a building which rises on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. Through him, the whole structure is fitted together and takes shape as a holy temple in the Lord. In him, you are being built into this temple to become a dwelling place for God in the Spirit. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
1: Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.